0: nicht.
1: Hannah Schwarz und Donald McIntyre mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Leitung von Pierre Boulez Ende der 1970er Jahre bei den Bayreuther Festspielen, bei dem legendären Schirro-Ring aus dem Rheingold von Richard Wagner. Weiche, Wotan, weiche. Bel Canto auf NDR Kultur mit einem Augenzwinkern. Das Album No Tenors Allowed, also Tenöre nicht erlaubt. Eine Antwort auf die drei Tenöre von Thomas Hampson und Samuel Ramey. Ein Album für Bariton und Bass mit dem Münchner Rundfunkorchester und mit Miguel Angel Gomez Martinez. Und da gibt's dieses herrliche Duett in Don Pasquale von Gaetano Donizetti, Ceti Ceti Immantinente.
2: Ceti Ceti Immantinente, Ceti Ceti Immantinente, nel giardino discendiamo. Prendo meco la mia gente, prendi meco la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. E la coppia sciagurata, un mio cenno imprigionata, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce d'avvertir,

può scappar. In vano accumula progetti calcoli, in vano accumula progetti calcoli, non sa che fabbrica, che se l'ilario non viene semplice, non viene semplice, che nella trappola del semidesimo, se nella trappola del semidesimo, non viene semplice, che nella trappola

0: scegliete qua di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: A battervi o a dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza, nel nobile educazione,
0: pensare sublime,
1: analogia d'umor,
0: disinteresse, immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimi!
0: Bravissimo,
1: signor Don Alfonsetto! A spese vostre orci di

Che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: poco men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedermi, ma se voi lo bramate son pronto.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita.

non son cattivo comodo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle, infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi. Pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Spina mia, di te bisogna frei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio com'è, lei non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

Che strepito, che scompiglio è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze? Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!

0: dovrei.
1: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

0: Devo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare ed è tutto finito,
1: o sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei.
0: Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia.
1: Non si manca di festa, regina mia.
0: Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione.
0: Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Rete al giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte.
1: C'è Diocles, è fuori.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante, a brave incoraggiatemi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: caldetta, anziché no.
1: Che pezzo, si arrivo senti.
0: Certo, certo, sono belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
0: Eccoci alla Gran Crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace.
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fongi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove danzo lì?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarei mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, ave piacere di durarli la
1: stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste costanza.
1: Andate, barbaro, per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
1: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi, amico,
0: e un poco di più mere.
1: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

0: già silenzio.
1: Mi penne nella barba di grattere la pelle, narico le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lì.

0: Chi? La tua fior di lì.
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: bello. La stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caron,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: per state celebine eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correnti spinnecchiate.
1: Ah, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate.